Imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, imbon, ufana, im

Chiedo scusa se non uso internet. Un vero ghetto boy non sta su internet.

0: Escuchas música en italiano.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.